0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: Sono le 2:17.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica,

ho cercata dentro un figlio che poi non ho avuto, e gli ho capito che per te sono uno sconosciuto, che ti ho data per scontato troppo spesso, ora ti scambierei col mio

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 3 e 7 minuti.
2: 70, 80, 90. Remix selection.
3: Mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
3: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
3: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: Sono le 3:59.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: basement.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi allora.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amare.

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

0: Sono le 4 e 49 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 5 e 38 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: Sono le 9:41.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

mentre io cerco il vino e mi manca quanto mi mancava questo, sedersi sopra un marciapiede lercio, e adesso tu col tuo volto distrutto mi dici

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Soulful House, l'aperitivo in musica.
0: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. È strage all'aeroporto di Riyadh. 12 morti e oltre 300 feriti nel raid dei ribelli yemeniti Houthi. Condanna della Lega Araba e dell'ONU. Basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. È inaccettabile, tuona Trump. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese. Trump scarica Zelensky. Vuole creare problemi al mondo. All'Ucraina serve un nuovo presidente, dice il leader della Casa Bianca dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. Mosca applaude, iconico. L'asse energetico tra Washington e il Cremlino fa saltare i nervi alla delegazione ucraina che abbandona i colloqui di Miami.

0: Miami. Cortei pro-pal ieri in oltre 50 città per riaccendere i riflettori sulla Palestina e chiedere la fine del genocidio di Israele. A Roma slogan contro il disegno di legge sull'antisemitismo ribattezzato DDL Salvasionismo. Tensione con gli agenti a Torino, dati alle fiamme due cartonati raffiguranti Trump e Netanyahu. Fratelli d'Italia accusa è inaccettabile. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese e della sua bambina, decedute nella giornata di ieri presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. MotoGP in pista a Mandalika per la gara lunga del Gran Premio di Indonesia. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale. Kiles è campione con 5 gare d'anticipo. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Davanti a tutti scatterà Verstappen. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. In A1 martedì notte in orario 22:06 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Per i cantieri cittadini a Firenze, fino al 19 ottobre, via di Peretola sarà interrotta tra via della Cupola e via del Canale. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: RDF, Radio Diffusione Follonica.
4: Radio Diffusione Follonica.
5: Ora esatta. Sono le 10.

0: meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia. Tutta
1: mattina. Insomma, per la simpatia ci stiamo ancora lavorando, ma vedremo di faccia. Una buona domenica, una buona mattina a tutti da parte di Paolo Agostini. Saremo insieme fino alle ore 12.30 qui su Radio Diffusione Follonica. Una bellissima giornata questa di 11 ottobre 2026, questa estate che ancora ai suoi ultimi strascici, ma non ci fa piacere perché a me personalmente che amo il caldo, non quello terrificante che abbiamo avuto al 2 di agosto, però questo è un caldo che è così sopportabile che possiamo anche magari godercelo per tutto l'inverno, almeno a mio parere. Allora, saremo insieme, ha detto, fino alle ore 12.30 con tutta mattina, avremo tantissimi appuntamenti da rispettare e quindi vi voglio partecipi di questo programma attraverso il nostro numero, il 328-086-9040. Avremo tra poco anche l'appuntamento con l'oroscopo per vedere cosa le stelle ci riservano per questa domenica con Maya. Poi le notizie, il meteo, le previsioni del tempo, le anticipazioni sul cinema e poi anche la canzone dei ricordi più belli, quella canzone che magari non sentite da tempo e che ogni volta che lo fate vi riporta alla memoria dei ricordi magari nascosti, ricordi belli, e per richiederla basta, appena sentirete partire il jingle, comporre subito e immediatamente il 328-086-9040. Ah, poi abbiamo un altro appuntamento, uno nuovo, appuntamento con il disco Trash, quel disco che nessuno osa dire l'ho comprato, che nessuna radio osa dire lo trasmetto, però che ogni volta che lo sentiamo ci accorgiamo di saperlo a memoria e improvvisamente scatta così il karaoke e ce lo cantiamo tutti quanti insieme. Oh, mi sembra di aver parlato anche troppo, quindi possiamo partire con la musica. Uno dei duetti più ascoltati, più belli di questo autunno-estate 2026. Ci ascoltiamo Angelina Mango con Marco Mengoni e la loro Canto d'amore.

0: bella stronza.
1: Questo ci sarebbe da dirlo la nostra regia, proprio bella, perché ci ha fatto uno scherzo, a un certo punto è impazzita e tutto si è silenziato. Vabbè, cose che capitano. Dal 1984 arrivano i Talk Talk, ci ascoltiamo con It's My Life.

Uno sguardo ironico sulla realtà è quello che Cesare Cremonini vuole trasmettere con questa sua ultima fatica, appunto Paparazzi qui su RDF. Adesso invece continuiamo con la regina della scena, la regina di una scena globale, parliamo di Dua Lipa e ci ascoltiamo con questa Thrilling Season.

0: Dua Lipa, ce la siamo ascultati, ce la siamo ascoltata qui alle, su Radio Diffusione Follonica alle ore 10:19 in questo istante. Allora, diciamo domenica 11 ottobre 2026, vogliamo vedere che cosa accadeva nel corso degli anni in questa giornata? Allora, nel 1999, proprio oggi, il mondo dello sport assisteva all'addio al calcio giocato di un mito della nazionale e del Milan, ovvero Gianni Rivera, nominato poi presidente del settore giovanile della FIGC. Mentre sempre nell'11 ottobre del 2003 arrivava nei cinema un capolavoro targato Pixar che portò tutti alla ricerca del pesciolino Nemo, vi ricordate? E a proposito di cinema, vogliamo vedere nelle anticipazioni di questa settimana, sempre se la nostra regia ce le vuol passare, altrimenti andiamo avanti. Vediamo un po' se ci riusciamo, perché oggi abbiamo dei problemi con questa regia. Adesso veramente, no, niente cinema, facciamo senza cinema. Allora, vediamo di risolvere tutto. E se non abbiamo il cinema, noi proseguiamo con la musica e lo facciamo con un brano degli 883. Ritorniamo indietro, esattamente all'anni 80. 883 ci vanno ad ascoltare qui su Radio Diffusione Follonica. Hanno ucciso l'uomo ragno.
1: 1992.

Ma com'era bello quando avevamo la radio in analogico, che avevamo tutto sotto mano, avevamo il piatto da far partire, la cassetta e tutto quanto. Invece adesso con il digitale queste regie si permettono di fare ciò che vogliono. Prima si è spento tutto, poi il cinema non è andato. Vabbè, ha ragione lei, dobbiamo dare ragione a lei. Pinguini tattici nucleari, ce l'ascoltiamo con Sorry, scusa, lo sento.

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: I tuoi ricordi più belli. E siamo arrivati così al primo appuntamento con la canzone dei ricordi più belli, quella canzone così che vi ricorda dei momenti belli vissuti della vostra vita. Avete il tempo di questo disco per poterlo fare, quindi 328 086 9040. Intanto noi ci ascoltiamo gli ABBA con Dancing Queen.

Allora, la più veloce è stata Tiziana, che ci ha contattato dalla provincia di Siena, in particolare da San Gimignano, e ci ha richiesto questo brano di Gianna Nannini dal titolo Bello e Impossibile.

Ringraziamo così Tiziana che ci ha contattato da San Gimignano e ci ha richiesto Bello e Impossibile di Gianna Nannini per il primo appuntamento della canzone dei ricordi più belli. Vi invito così a memorizzare all'interno della vostra rubrica telefonica il nostro numero, il 328-086-9040, che appunto vi servirà anche per i prossimi appuntamenti e anche magari per messaggiarci, per raccontarci anche che cosa state facendo, che intenzioni avete per trascorrere questa domenica 11 ottobre 2026. Questa è ancora Radio Diffusione Follonica, Paolo in vostra compagnia fino alle ore 12.30, naturalmente con il programma che guarda caso si chiama Tutta Mattina.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

L'ultimo successo per Julie Branch con Serenamente. Adesso diamo un po' di ritmo a questa mattina, lo facciamo con Bruno Mars.

10:43 qui su Radio Diffusione Follonica, ci siamo ascoltati Bruno Mars e a questo momento della mattinata ci sta proprio bene un bel caffè, quello che mi hanno adesso portato qui nei nostri studi. A proposito di caffè, lo sapete che una notizia davvero singolare che ci viene dall'Inghilterra? In Inghilterra è stata organizzata una gara automobilistica speciale dove i piloti, pensate, dovevano guidare con delle tazze piene di tè, qui parliamo di tè non caffè, comunque la stessa cosa, fissate sul tettuccio dell'auto. Chi arriva al traguardo avendo versato meno liquido vinceva questa gara. Il segreto per vincere appunto questa corsa non era la velocità, ma la massima fluidità nelle curve, appunto per cercare di non perdere nemmeno una goccia di questo tè che era sulla tazza fissata sul tettino. Va bene, e noi intanto proseguiamo con la musica, sempre qui su RDF, anche perché stiamo aspettando Maya con il suo oroscopo, che naturalmente ascolteremo dopo aver ascoltato Alessandra Amoroso. Eccola qua, ce l'ascoltiamo con questo brano del 2022, dal titolo Camera 209.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano una buona domenica con i loro consigli. Ariete, nel lavoro non mancheranno le opportunità per dimostrare il vostro valore, mentre in amore si consiglia di essere più aperti e generosi. Agite con passione e la giornata si rivelerà fruttuosa. Toro, la vostra perseveranza vi ripagherà nel vostro lavoro, mentre in amore potreste incontrare qualche piccola difficoltà. Prendetevi del tempo per ascoltare il partner e la comunicazione si rivelerà la chiave per rafforzare il legame. Gemelli, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà verso scelte che porteranno equilibrio interiore. In amore provate a dare un po' di più e riceverete tanto in cambio. Nel lavoro la creatività sarà la vostra migliore alleata. Cancro, la giornata di oggi sarà un'occasione perfetta per infrangere la monotonia e introdurre l'innovazione nella vostra routine giornaliera. Questa sarà una giornata ideale per riscoprire il mondo attraverso nuove idee e interazioni ricche di significato. Leone, la giornata vi offrirà opportunità per dimostrare tutte le vostre abilità. In amore, tuttavia, cercate di non esagerare con il controllo. Un piccolo gesto di comprensione può fare miracoli nelle relazioni. Vergine, il lavoro richiede perfezionismo e la domenica non fa eccezione. Nelle relazioni personali lasciate che la flessibilità prenda il posto della rigidità per vivere momenti di autentico affiatamento. Bilancia, giornata ideale per voi in cui l'amore sarà protagonista, regalandovi momenti di pura intesa. Nel lavoro mantenete il focus su progetti collaborativi che potrebbero aprirvi nuove strade. Scorpione, sarà una giornata intensa da un punto di vista emozionale oggi. In campo professionale, sfruttate la vostra capacità di concentrazione per risolvere questioni complesse. In amore, non abbiate paura di esporvi completamente. Sagittario, godrete oggi di un'energia positiva perfetta per pianificare nuove avventure e progetti. In amore, cercate nuovi modi per sorprendere il partner e rafforzare la connessione. Capricorno, oggi sarà un giorno di consolidamento in cui la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza. In amore mostrate il vostro lato più affettuoso per creare momenti di empatia rara. Acquario, vi sentirete oggi particolarmente ispirati a trovare nuove soluzioni a vecchi problemi. In amore date spazio alla fantasia per sorprendere chi amate con gesti inaspettati. Pesci, la giornata di oggi sarà soggetta a un'intensa attività creativa. Sul fronte amoroso ascoltate il cuore e non sbaglierete. Nel lavoro lasciatevi guidare dall'intuizione per cogliere opportunità imprenditoriali. Oggi vi saluto con le parole di Patrick McGrath. La fiducia, la speranza e l'amore sono tali in quanto nascono e crescono a dispetto della ragione. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: buon vento.
1: Radio diffusione polonica.
2: Sapete qual è la canzone più eseguita secondo il Guinness dei primati? È la canzone di Happy Birthday to You, che è stata creata nel 1893 dalle sorelle Hill. Invece, se parliamo di musica registrata, il record aspetta a Yesterday dei Beatles, incisa appunto da oltre 2200 artisti diversi. Intanto qui la musica continua su Radio Diffusione Follonica e lo facciamo con un brano dei Coldplay. Il titolo? Adventure of the Lifetime, Coldplay.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei e l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Intanto un nuovo affondo di Trump contro Zelensky dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente. Ora il leader della Casa Bianca dice che Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, accusando Zelensky di opporsi a un compromesso. Gli Houthi dello Yemen mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli aeroporti sauditi dopo l'attacco allo scalo di Riyadh che ha causato 12 morti e centinaia di feriti. Siamo pronti a nuovi attacchi. L'ambasciata americana alza l'allerta, condanna dell'ONU, basta attacchi sui civili, dice Gutierrez. Domani focus europeo sull'escalation, più coordinamento tra Aspides e Riyadh, fa sapere Callas. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare luce sul decesso di Greta Starita, 33enne residente a Piano di Sorrento e incinta al settimo mese, morta insieme alla propria bimba presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna era stata dimessa dopo aver lamentato in pronto soccorso forti dolori e un malessere diffuso. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, quinta vittoria stagionale di Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia che ha festeggiato quattro moto ai primi quattro posti. Sul podio anche Fernandez e Martin che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez, oggi sesto. Quarto posto per Ogura, autore di un gran finale. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per un incidente adesso risolto in galleria al chilometro 266 e 500. Ci sono ancora 5 chilometri di coda tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13 in orario 22:06 invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: RDF Radio Diffusione Follonica.
4: Sono le 12 e 3 minuti.
5: E siamo entrati così nell'ultima mezz'ora in compagnia di Paolo fino alle ore 12:30 su Radio Diffusione Follonica. Intanto Luis Ponzi, Despacito.

0: Fonsi con Despacito. Adesso vi voglio raccontare di una notizia che ci giunge dal mondo della musica. Intanto bisogna riconoscere che il passaggio della musica analogica al digitale, quindi dal disco agli MP3 attuali, è avvenuto all'inizio del 1990, prima con i CD e poi appunto con il formato MP3. Negli anni 90, quando uscirono fuori i primi CD e quindi i primi audio furono registrati attraverso gli MP3, gli sviluppatori utilizzarono come traccia test per calibrare l'algoritmo di compressione la canzone acustica di Tom Steiner e di Susan Vega. Gli ingegneri dissero che se la compressione non rovinava la purezza di quella voce a cappella, allora il formato MP3 era pronto per il mondo. E così è avvenuto. Prima con il CD e poi appunto con l'MP3 diretto, quello che tutti noi adesso abbiamo, che possiamo avere scaricando appunto i brani da internet oppure da Spotify. E a proposito di anni 90, noi andiamo appunto con un pezzo di quegli anni.
1: Hiya, Bobby.
0: 1997. Acqua con Barry Girl.

tutta mattina che si sta avviando alla conclusione, visto che sono le 12:11, quindi abbiamo ancora 19 minuti da spendere insieme. E vi voglio intanto ricordare gli appuntamenti di quest'oggi su Radio Diffusione Follonica. Dopo di me, dalle ore 12:30 alle ore 14, avremo una selezione musicale, musica non stop, con grandi successi e evergreen. Dalle ore 14 alle ore 15, Benvenuto Weekend in replica con Alessandro Parodo, ospiti rubriche DJ set per dare appunto un benvenuto a questo weekend. Mentre poi dalle 19:30 alle ore 21, Soulful House, aperitivo e musica, quindi mi raccomando, preparatevi un bel aperitivo, mettetevi comodi e accendete la musica per gustarvelo con la massima tranquillità. E poi dalle ore 21 alle ore 23, per gli amanti del disco dance, spostate divani, spostate sedie, fate spazio al centro del vostro salotto, del vostro tinello, perché arriverà 70-80 remixlation, i brani di quell'epoca, dell'epoca appunto d'oro della disco dance, remixati in versione appunto remix su RDF. Questi gli appuntamenti di oggi su Radio Diffusione Follonica.

E a proposito dei remix, la musica prosegue qui sempre su RDF con un brano appunto remixato. Abbiamo i London Beat. I've been thinking about you.

0: Eravate nervosi? Vi siete tranquillizzati? Sì, perché secondo una curiosità scientifica sulla musica, uno studio dell'Università di Oxford ha dimostrato che ascoltare canzoni con un ritmo tra i 120 e i 130 bpm, battiti al minuto, come appunto è questa qui che vi ho fatto ascoltare, che state ancora ascoltando in sottofondo, aumenta la produzione di endorfine e riduce lo stress del 20% in pochi minuti. Quindi in questi 3 minuti e mezzo io ho ridotto la vostra dose così di nervosismo e vi ho fatto tranquillizzare. Poi naturalmente ascoltando la nostra musica su RDF e a voglia tranquillizzarvi, anche perché di questi brani noi ne trasmettiamo tantissimi al giorno. Siamo alle 12.17 e continuiamo con la nostra mattina in musica.
1: Radiodiffusione Follonica, weekend che vuoi, è solo con noi.

voce bellissima di Giorgia ci ha fatto ascoltare il suo ultimo successo dal titolo appunto Parafulmini. E adesso dà una grandissima voce alla regina invece delle hit italiane. Parliamo di lei, la chiamo un po' la prezzemolina perché la troviamo da qualsiasi parte. Troviamo Annalisa dal 2024, ci fa ascoltare Sinceramente. Mi sveglio.

Annalisa e la sua Sinceramente. 12:24 e in questo momento sicuramente molti saranno nelle cucine e si prodigano per preparare il famoso pranzo domenicale. E allora una notizia che appunto giunge dal mondo della cucina, però parliamo adesso di pizza. La sapete com'è nata la pizza che è così famosa in tutto il mondo, la famosa pizza margherita? Correva l'anno 1889 quando il pizzaiolo napoletano Raffaele Esposito creò appunto la pizza con pomodoro, mozzarella e basilico in onore alla regina Margherita di Savoia, richiamando i colori appunto della bandiera italiana. E proprio da quell'anno questa pizza, la famosa pizza margherita, è stata così esportata in ogni parte del mondo. Siamo riusciti a farla conoscere a tutto il mondo.

Damiano David, ce lo siamo ascoltati con questa Talk to Me. Ancora l'ultimo brano e dopodiché ci salutiamo, appunto, perché ormai questa tutta mattina sta giungendo al termine. Dal 1999, 90 anzi, arrivano Paola e Chiara con Vamos a Bailar.

0: E così Paola e Chiara ci hanno traghettato verso la fine del nostro programma. Siamo stati insieme a partire dalle ore 10.30 per questa tutta mattina qui su RDF con Paolo Agostini. Vi ricordo gli appuntamenti di quest'oggi a Radio Diffusione Follonica. Dalle ore 14 alle ore 15 abbiamo Benvenuto Weekend in replica con Alessandro Parodo, ospiti rubriche DJ set per dare un benvenuto a questo weekend che però ormai sta giungendo quasi al termine. Poi alle 19.30 fino alle 21 musica da aperitivo, il nostro Soulful House per gustarvi un buon aperitivo in compagnia della nostra musica. E poi dalle 21.30 alle 23 per gli amanti della disco dance abbiamo Remix Selection, il battito di quegli anni in versione remix. Vogliamo vedere che ore abbiamo fatto? Signorina, ce lo dice l'ora?
1: Sono le 12:32.
0: Acciderda, abbiamo sfiorato di 2 minuti, quindi dobbiamo salutare la svelta, perché sennò altrimenti qui la regia tutta automatica ci taglia, già che oggi ci ha dato dei problemi all'inizio, ci ha fatto fare è partita, poi si è fermata, ha annunciato il cinema, poi non ce l'ha passato, insomma, è stato un pochino, ci sono stati dei disguidi tecnici. Allora, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona domenica pomeriggio, cercate di trascorrerla al meglio, anche perché come vedo dalla finestra alle mie spalle, sembra una bellissima giornata, un sole, ho ancora questo ottobre che sembra di essere ancora in primavera. L'appuntamento con me è forse alla prossima domenica, vedremo. Buon ascolto su RDF e ciao da Paolo.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sono le 12 e 40 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Nuova tragedia del mare. Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita ed oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre al largo di Gibuti. Lo ha reso noto l'ONU. Il bilancio è destinato a salire. Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali, che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Nel mirino degli agenti del Cremlino anche CEO e manager di alto livello. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma: l'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se Mosca smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Ieri l'affondo di Trump al leader di Kiev. L'Ucraina, ha detto il presidente americano, ha bisogno di un nuovo presidente. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese dopo l'attacco degli Houthi allo scalo di Riyadh, che ha provocato 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Genoa, riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si apre con il big match delle 12:30, Roma in trasferta sul campo del Como. Alle 15 la Lazio sfida il Monza e il Lecce ospita il Bologna. Alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 spazio a Cagliari-Juventus. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna, tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia, si segnalano 3 km di coda per incidente avvenuto al chilometro 271. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla Fipili. Per quanto riguarda i cantieri notturni, domani notte in A11 in orario 22:06

Sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in uscita per chi proviene da Firenze. Nella notte di martedì 13, in orario 22:06, invece in A1 sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.

0: porta Radio Diffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store.
1: La tua musica, la tua città, sempre con te, sempre con te.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: Puntata numero 3 della stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ringrazio da subito perché settimana dopo settimana siete sempre di più e vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, che naturalmente è questa. Cominciamo subito.
2: Benvenuto Weekend.
3: Questo è il titolo del programma, ma ricordo è anche il nome della nostra pagina Facebook. Partiamo subito con un pezzo tutto italiano. Biagio Antonacci featuring Saif, Spirit.
2: Benvenuto, benvenuto weekend. Weekend con Alessandro Parodo.

Biagio Antonacci featuring Saif, un duetto davvero molto interessante. Il pezzo si intitola Spirituale, scritto proprio con l'accento sulla E, proprio spirituale.

0: Miami con Tu cosa fai questa sera. Amici, facciamo il piano di musica anche oggi, tranquilli. E lo facciamo adesso grazie al DJ Vittorio Veneziano con la sua sequenza mixata in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend. Tutta la musica per te.

0: Questo è il ritmo che piace a noi. Beh, siamo nel periodo più bello della settimana, quindi il ritmo ci sta a tutto. Era Anna con White Girl Wasted. Il ritmo che continua grazie a Seltzam, che è in collegamento telefonico dalla bella capitale d'Italia, la bella Roma. Ciao Lorenzo, grazie per essere di nuovo nel Benvenuto Weekend.
1: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Ormai qui sei di casa e questo lo sai. Artisticamente ti chiami Seltzam e hai fatto un brano che, come si dice in gergo, come dicono a Londra, proprio spacca di brutto. E, con un ritmo davvero molto sostenuto, come piace a noi nel Weekend. Ci parli di questo brano che si intitola Scandalo al Sole?
1: È un brano che parla d'estate, un brano che parla di tutte le cose che lasciamo e che quando le lasciamo fanno un po' male, perché poi le rivediamo tra qualche anno. Poi capirai, detto da me che sono un meteoropatico che non sopporta l'inverno, è tutto dire, quindi cioè per me è proprio la tematica della fine dell'estate, mi uccide ogni anno, mi piacerebbe un mondo nel quale l'estate non finisce mai.
0: Nonostante il caldo?
1: A me piace il caldo, quindi c'è poco da fare. Io capisco che a tante persone possa non piacere, però per me il caldo batte 10 a 0 il freddo sempre, anche la neve, tutto.
0: Okay,
1: per me il caldo è il caldo, il mare è il mare.
0: Ok, ti piace stare al sole. E come avviene questo scandalo al sole, che ricordo è il titolo?
1: È semplicemente con la presa di coscienza che poi alla fine questi giorni estivi a un certo punto ritorneranno, nonostante la tristezza di doverli salutare, ritorneranno, e nella grande foto bisogna capire che l'estate è un po' la metafora per il divertimento e per la felicità. E quindi anche quando le cose non vanno così tanto bene, ritorneranno i momenti nei quali torneremo a sorridere.
0: E infatti questa è una cosa che ti contraddistingue, abbiamo già sperimentato questo tuo modo di comunicare nella stagione scorsa di Benvenuto Weekend, e confermi adesso tutta la tua bravura con un brano che sa d'estate.
1: Grazie.
0: Nonostante l'estate 2026 ormai sia già, come dire, alle spalle, un pezzo che parla d'estate, che noi adesso ascoltiamo, e tra pochissimo ricorderemo tutti quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale, ok Lorenzo?
1: Va benissimo.
0: Amici, rimanete con noi, c'è Seltzam con Scandalo al Sole.

0: Amici, io ve l'ho detto, c'è tanto ritmo, c'è tanto d'estate musicalmente parlando in questo pezzo di Seltzam, che è sempre in collegamento da Roma con noi qui nel Benvenuto Weekend. Lorenzo, allora, ricordiamo, abbiamo ascoltato Scandalo al Sole, ricordiamo ora invece quelli che sono i tuoi contatti per seguire tutta la tua attività musicale.
1: Ah, io lo dico sempre, basta cercare Seltzam su qualsiasi motore di ricerca e vi condurrà da me, sicuramente. Perché sono l'unico che ha scelto un nome così complesso.
0: Ricordo quando raccontasti, durante la stagione scorsa, come avevi trovato il nome Seltzam, no? Un libro di scuola, e diciamo che c'è, ha un suo perché, e devo dire che comunque ti identifica facilmente. Amici, Lorenzo Giovanniello è tuttora in collegamento telefonico con noi dalla bella capitale d'Italia, la nostra amatissima Roma. Oh, Lorenzo, io ti tengo d'occhio per una prossima produzione. Benvenuto Weekend, è qui per te, ok?
1: Va benissimo, va benissimo.
0: Grazie Lori, ti mando...
1: Grazie a te e a tutti quanti.
0: Ma sono io che porto a te l'abbraccio di tutti i nostri ascoltatori che hanno apprezzato tantissimo il tuo brano durante la stagione scorsa e apprezzeranno sicuramente quello che abbiamo appena trasmesso, perché verrà comunque riproposto a rotazione all'interno della programmazione di Benvenuto Weekend.
1: Grazie.
0: Grazie Lori, un abbraccio.
1: Un bacio, ciao ciao.
2: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
0: Cari amici all'ascolto, vi voglio ricordare che il pezzo appena ascoltato di Seltzam, intitolato Ricordo Scandalo al Sole, fa parte della colonna sonora della serie FOMO, Fear of Missing Out, che trovate su RaiPlay. Ma parliamo di Disco Story, parliamo ora di un artista italiano che ha appena compiuto 60 anni. Sto parlando di Lorenzo Giovanotti e per festeggiare con lui questo traguardo così importante ho scelto il Disco Story che arriva dal 1995. Signore e signori, vi faccio ballare con L'ombelico del mondo. Auguri Giova.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Un altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, appena ascoltato, o meglio è ancora in sottofondo, con My Love. Sapete che si fa adesso? Una cosa molto semplice. Vi invito, così, virtualmente, al cinema. Rimanete con noi.
1: Benvenuto Weekend presenta...
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.
12: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Lui è stato nostro ospite durante la stagione scorsa, stiamo parlando così di Cioffi, appena ascoltato con Carmela, tra pochissimo il DJ Mix Mauro Guazzotti.

0: anche questo momento è davvero tanto atteso. In collegamento da Milano c'è il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend.

0: benvenuto weekend.
1: E come di consueto il DJ ci accompagna verso i saluti finali, che sono questi poi alla fine. Questa era la puntata numero 3 di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, seguitela mi raccomando, così come vi invito a seguire tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, cioè questa. Per quanto mi riguarda, ci ritroveremo, se vorrete, tra 7 giorni per la puntata numero 4. Vi aspetto numerosi, come sempre. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: La giustizia spiegata a mia nonna. Il racconto

0: Diritti con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF.
1: Il 26 novembre del 2010, la 13enne Yara Gambirasio scompare dopo essersi recata al centro sportivo di Brembate di Sopra, il paese in provincia di Bergamo dove abitava. Di lei si perdono le tracce attorno alle 18.40 quando, secondo numerose testimonianze, lascia il centro sportivo per tornare a casa. Verrà ritrovata assassinata il 26 febbraio del 2011. Per l'omicidio di Yara è stato condannato in via definitiva all'ergastolo il 12 ottobre del 2018 l'operaio edile di Mapello Massimo Bossetti, 48 anni all'epoca della sentenza della Cassazione. Il suo movente sarebbe stato un'aggressione sessuale. Ne parliamo con l'avvocato Mimmo Fiorani, con il quale nella puntata odierna della Giustizia spiegata mia nonna andremo a ripercorrere tutta la vicenda analizzando le indagini e le sentenze di primo grado, appello e Cassazione. Avvocato, iniziamo dal giorno della scomparsa. Yara esce di casa alle 5.20 per andare al centro sportivo, dove arriva circa 10 minuti dopo.
2: Sì, esatto. Ora, Yara era una ragazza, insomma, che faceva ginnastica artistica, era molto appassionata, praticamente anche quando non aveva gli allenamenti andava lo stesso in palestra con un espediente o con un altro. Quel giorno infatti non aveva gli allenamenti, ma era andata comunque in palestra perché si era rotto lo stereo e lei aveva promesso che avrebbe portato il suo per fare l'allenamento. E lei arriva in palestra perché comunque distava, se non mi ricordo male, circa 800 metri da casa sua dalla palestra. Arriva in palestra in pochi minuti, da questo stereo assiste all'allenamento fino alle 18.40, quando sostanzialmente diverse persone la vedono uscire, ma soprattutto c'è un genitore di una ragazza che stava facendo allenamento e che poi in seguito riferirà di averla vista uscire dalla porta. Da questo momento
1: Yara scompare,
2: cioè nessuno l'ha più vista sostanzialmente. E la madre, siccome Yara era una persona, ma questo è abbastanza normale, insomma, no? Quando una persona è iperpuntuale, no?
1: Nel momento anche un minuto di ritardo crea scompiglio.
2: Esatto, cioè esattamente. Però la madre, lei è andata via alle 18.40, alle 18.50 doveva essere a casa, anche perché l'aveva promesso e sarebbe tornata a casa presto. La madre, già dai primi momenti di ritardo, comincia a preoccuparsi, poi verso le 19.10 prova a chiamare il cellulare di Yara, ma il cellulare di Yara non risponde. Sostanzialmente era già spento, non aveva già più linea.
1: L'ultimo messaggio, l'ultima traccia di telefonino in funzione è alle 18.44.
2: Esatto, perché sostanzialmente lei, quando verrà denunciata la scomparsa, perché poi il padre alle 8.30, dopo una prima ricerca, diciamo, con la famiglia, è normale, vanno a cercarla, a domandare, eccetera, eccetera. Già lì vengono a sapere che era andata via verso le 18.40, perché poi l'avevano cercata, avevano sentito gli amici. E il padre va a denunciare la scomparsa alle 20.30. E già dai primi atti di indagine, tra l'altro verrà nominato incaricato di questa indagine un famoso pubblico ministero, una donna, si chiama Letizia Ruggero, che diventerà poi famosa in seguito. E sostanzialmente i primi dati che si acquisiscono sono le ultime attività che ha fatto il cellulare di Yara, e si scopre sostanzialmente che il cellulare di Yara, alle 18.44 Yara risponde a un messaggio di un'amica, ok, che gli faceva domande su una gara che avrebbero avuto la domenica. Alle 18.49 riceve un altro messaggio senza rispondere. Dalle 18.55 il cellulare di Yara smette di funzionare. Esatto. Che questo, insomma, come vedi, per chi fa delle indagini può essere significativo.
1: È uno snodo importante per ricostruire quello che è successo in questi minuti.
2: Beh, certo, perché comunque te capisci che Yara, almeno quando risponde al cellulare, alle 18.44... non era ancora in quel momento, si pensava alla scomparsa, non era ancora scomparsa, era ancora attiva. Magari il messaggio successivo e non ha ricevuto risposta mette un po' di paura, 18.55 viene spento.
1: E lì sicuramente è un dato oggettivo, insomma.
2: È un dato oggettivo, quantomeno, allora, diciamo che allarma, perché in questa fase i carabinieri, quando vengono investiti, diciamo così, del compito di svolgere le indagini concretamente, perché pubblico ministero, come posso dire, le coordina, ma Poi certo. effettivamente spesso le fanno i carabinieri o comunque la polizia, polizia giudiziaria, viene detto. E, sostanzialmente non è detto che magari non ci sia stato un allontanamento volontario, ok? Prima certo. di parlare di sequestro.
1: Certo. Però non era il tipo Yara da...
2: Non era il tipo Yara, era una persona molto, molto semplice, molto puntuale, molto affidabile, ok? Apparentemente per quelle prime informazioni che si erano reperite non c'era un motivo di crisi con i genitori, crisi con qualcun altro, non c'era nessun motivo. Tant'è che quando gli setacciano i computer, il telefono, diciamo i contatti telefonici e tutto quello che c'era in casa, il diario, eccetera, scoprono una ragazza tranquillissima.
1: Classica ragazza quattordicenne con.
2: Ma esatto, cioè nel senso che aveva tanti amici, che aveva belle relazioni, che aveva un buon rapporto con i genitori. Quindi l'allontanamento volontario
1: non regge, non regge
2: molto,
1: fin da subito.
2: Molto strano. Di conseguenza, se comincia le ricerche, cos'è che viene pensato all'inizio? Che però naufragherà almeno nella mente degli inquirenti dopo pochi giorni, secondo me, come pochissimo tempo. All'inizio si cerca quindi la scomparsa di questa ragazza, un possibile sequestro di persone. Però la famiglia di Yara non era una famiglia particolarmente agiata. Una
1: a
2: famiglia...
1: rischio di sequestro, diciamo, per estorsione o per chiedere una somma indietro.
2: Beh sì, insomma, la storia dei sequestri in genere hanno anche delle richieste di riscatto notevoli.
1: Con tanti zeri dietro.
2: Con tanti zeri. Se vai a prendere una maestra, un impiegato, potrai ricavare qualche migliaio d'euro. Cioè questo, no? Verosimilmente. Quindi dopo un po' di tempo, non solo che... si analizza la famiglia e si scopre una famiglia tranquilla senza particolari problemi, ma non arriva la richiesta di riscatto. Non arrivando la richiesta di riscatto, la paura cresce, anche perché partono le ricerche.
1: I famosi cani molecolari sono stati usati.
2: I cani molecolari sono arrivati, sì, poi tra l'altro
1: non sono molecolari.
2: Partiamo dal fondo. I cani molecolari non esistono, nel senso che tutti, o meglio, tutti i cani sono molecolari, però le chiamano cani molecolari, penso ormai per far capire. In realtà sono dei cani addestrati, ora dispiace dirlo ma è così, vengono addestrati per riconoscere i vari odori della morte. Cioè, si aveva già il sospetto che potesse essere morta, perché già le indagini erano andate a macchia di leopardo,
1: escludendo tutto il resto, quindi l'estorsione, l'allontanamento volontario.
2: Beh, in quel momento non c'erano strumenti per pensare a un sequestro di persona a fini di estorsione, non c'era richiesta di riscatto né niente, quindi poteva essere un'ipotesi, però dopo un pochino, se non hai elementi concreti su cui indagare, in quel momento l'ipotesi di reato era il sequestro, ok? E facevano le ricerche, hanno setacciato veramente campi, fiumi, di tutti i tipi. I cani molecolari arriveranno quando queste prime ricerche non danno nessuna soluzione.
1: L'ultimo step, diciamo.
2: Esatto. Cioè, le telecamere che pure ci sono intorno alla palestra non funzionavano. Le telecamere di qualche esercizio commerciale intorno alla palestra non riprendevano. Quindi di fatto te ti trovi in una situazione in cui una ragazza è scomparsa. Nessuno ha visto niente, nessuno l'ha più vista.
1: Non ci sono video, non ci sono testimonianze.
2: Non ci sono video, non ci sono testimonianze. Le ricerche non danno esito, a quel punto chiamano i cosiddetti cani molecolari. Per vedere se, ok, ci può essere la possibilità di cominciare a mettere in conto che Yara non sia più viva. E ripeto, questi cani sono addestrati, in Italia è difficilissimo perché esiste un reato che si chiama vilipendio di cadavere, sono addestrati proprio per riconoscere i vari tipi di odore, compreso i vari stati della decomposizione del corpo. Quando entrano quelli si comincia a pensare o prendere in considerazione che magari non ci sia più. I genitori di Yara faranno, in questa fase in cui si pensa ancora al sequestro, un appello. Due persone molto umili, molto riservate, anche imbarazzate, faranno un appello veramente molto, molto importante.
1: Lo ascoltiamo, ne ascoltiamo un pezzo di tratto dai vari servizi e telegiornali dell'epoca.
3: Siamo una famiglia semplice. Siamo un nucleo di persone che ha basato la propria unità sull'amore, sul rispetto, sulla sincerità e sulla solarità nel nostro quieto vivere. Da un mese ci stiamo ponendo innumerevoli domande sul chi, il che cosa, il come, il quando e il perché ci sta accadendo tutto ciò. Noi non cerchiamo risposte, noi non chiediamo di sapere, noi non ci assilliamo per capire, noi non vogliamo puntare il dito verso qualcuno, noi desideriamo solo e immensamente che nostra figlia faccia ritorno nel suo mondo, nel suo paese, nella sua casa, nelle braccia dei suoi cari. Noi imploriamo la pietà di quelle persone che trattengono Yara. Chiediamo loro di rispolverare nella loro coscienza un sentimento d'amore e dopo averla guardata negli occhi, gli aprano quella porta, quel cancello che la separa dalla sua libertà. Noi vi preghiamo, ridateci nostra figlia, aiutateci a ricomporre il puzzle della nostra quotidianità.
1: Un appello toccante, anche adesso. Beh, a distanza di anni
2: scuote l'anima,
1: le emozioni
2: vedi,
1: si sono
2: persone
1: intatte.
2: Molto umili, molto semplici, c'è cioè una famiglia per bene come ce ne sono tante, capito? Cioè non riesci proprio a capire come fosse possibile che un sequestro di persona
1: andasse a toccare questa famiglia, questa ragazza,
2: capito? Non aveva proprio senso. Quindi se una ragazza sparisce così nel nulla, non si hanno testimoni eccetera, per forza a un certo punto devi porti il problema e possa essere andata veramente in maniera tragica. Tant'è che poi i cani cosiddetti muleolari, anche se non lo sono, però chiamiamoli così per semplicità, una traccia la trovano, perché a un certo punto prendono una traccia e vanno in direzione di un cantiere, va bene? Un cantiere di un paese lì intorno a Brembate di Sopra, luogo dove è nata e cresciuta Yara, che si chiama Mapello, ok? C'era un cantiere di un centro commerciale in costruzione. Allora, questo ci servirà anche per quello che diremo dopo. Dobbiamo pensare che la cosiddetta isola bergamasca, cioè tutta la zona intorno a Bergamo, era piena di questi paesi da poche migliaia di persone, se
1: tutti
2: non
1: attaccati, tutti
2: vicini, eccetera. L'edilizia era in fermento in quel periodo, quindi c'erano un sacco di cantieri edili, ok? Quindi sostanzialmente i cani puntano a questo cantiere di Mapello con decisione, si fermano al cantiere di Mapello e lì partono le ricerche. Solo che vengono usati anche degli strumenti per cercare di trovare, tipo infrarossi, ora non ricordo, con dei sonar, ma roba veramente fuori di testa. Non hanno badato a spese in questa indagine, lo dico subito.
1: E adesso siamo solo all'inizio, perché
2: e ora siamo solo
1: spesa
2: all'inizio.
1: Arriverà più tardi.
2: Più tardi, sì, esatto. Però questa indagine viene studiata all'estero, perché è stata la prima indagine di questo tipo in Italia, ma poi lo vedremo in seguito. Cioè riusciranno anche a scandagliare in un qualche modo il terreno, perché mandano delle onde sostanzialmente questi strumenti per vedere se incontrano degli ostacoli, ok? Sotto, e per provare a cercare di cosa c'è in questo sotto il terreno. Il problema è che non trovano veramente niente, lo setacciano da cima a fondo e non trovano niente. Allora cosa fanno? Siccome il cane comunque è andato lì e qualcosa deve aver sentito, ok? Cominciano a mettere sotto intercettazione tutti gli operai, e tutti gli operai, compreso il padrone del cantiere, vengono sentiti, ok?
1: E si trova forse una possibile traccia, perché qualche giorno dopo viene arrestato Mohamed Fakhri.
2: Esatto, Mohamed Fakhri o Fakhri, non mi ricordo. Lui viene arrestato quando viene fermata la sua nave che parte da Genova per riportarlo a casa, che lui era viveva in Marocco, ok? Lui era di origine marocchina. Arrivato quasi alle acque internazionali, che non avrebbero più potuto prenderlo, ma una nave normale, non è che
1: un traghetto
2: preso
1: come per andare,
2: sì, esatto,
1: in
2: di linea, esatto, qua all'Elba, cioè non è che o Sardegna. L'hanno fermato in acque internazionali e l'hanno arrestato. Questo perché? Perché dalle varie intercettazioni telefoniche, e anche Fakhri era stato sentito
1: perché operaio in quella zona, dove i cani avevano trovato una traccia, diciamo,
2: e aveva già detto: guardate, io domani vado via perché torno a Marocco. Quando è stato sentito, persino, che poi me lo sono ricordato in seguito, persino il suo datore di lavoro gli aveva fornito un alibi dicendo che quella sera, quando è scomparsa Yara, lui era a cena era la cena insieme. Però da un'intercettazione telefonica, un interprete arabo sente una frase che traduce così: Allah perdonami, non l'ho uccisa io. Ok? Da questo parte, forse abbiamo trovato una traccia, lo arrestiamo.
1: Anche perché è una traduzione che, insomma, una frase che non può dare adito a grosse interpretazioni diverse, no. Se tradotta in maniera corretta.
2: Esatto, quantomeno non è che dice l'ho uccisa io, dice non l'ho uccisa io. Però quantomeno ti dà una traccia, ok? E allora cosa fanno? Vanno a casa di Fikri, non lo trovano, allora dicono cavolo è scappato. Sanno che ha preso una nave e quindi fanno questa operazione. In realtà lui aveva detto guardate io domani vado via, tant'è vero che lui poi dirà guardate io non ho detto questo, fatela risentire a qualcun altro, a un'altra traduzione, tant'è che 6 traduttori diversi, tutti con piccole sfumature, diciamo.
1: Sì,
2: però...
1: anche perché non è una diciamo dei linguaggi, degli idiomi nei quali è difficile fare una traduzione letterale come dall'inglese o dal francese.
2: Ci sì, sono, ora io non sono esperto in materia, però immagino di sì.
1: Sì, ma sì, ci sono anche vari dialetti, vari tribù, quindi non c'è una lingua ufficiale che traduci. Ci vuole, come dici te, un bacino, diciamo, di traduttori per i quali che poi ti permettono di arrivare a capire quello che sono le intenzioni.
2: Sì, ma un esempio semplice come proprio anche forse banale, nel senso, facendo le dovute proporzioni, i romanzi stranieri quando vengono tradotti non sempre hanno la stessa traduzione.
1: Torna. Certo, qui è ancora più difficile.
2: Quindi insomma possiamo immaginare. Ora però qui in questo caso la traduzione era stata completamente padellata, perché in realtà poi 6 interpreti diversi, ripeto, che traducono nuovamente la frase con piccole sfumature, ma il senso era che Fikri stava chiamando la sua fidanzata che non rispondeva al telefono, aveva effettivamente citato Allah, ma non cioè,
1: per altre
2: nel
1: cose,
2: senso esatto, non nel senso, cioè diceva rispondimi, cioè il senso era questo, però era stato tradotto male, tant'è che Fikri poi riceverà per questa ingiusta detenzione 9.000 euro di risarcimento dallo Stato. E pensiamo, apro e chiudo parentesi, che nel momento in cui viene arrestato Fikri si apre il mondo, perché solleverà una sommossa contro gli immigrati che delinquono, eccetera, eccetera. Invece, purtroppo, o per fortuna per lui, certo, ovviamente lui non c'entrava niente.
1: Arriviamo al 26 febbraio del 2011, è la seconda data più importante probabilmente di questa storia, perché è il giorno in cui viene ritrovato il corpo di Yara Gambirasio.
2: Esatto, esattamente 2 mesi dalla scomparsa. Viene ritrovato il corpo in un campo incolto di Chignolo d'Isola. Okay, voi pensate a una specie di zona industriale come quella di Follonia, in cui nel mezzo c'è un campo completamente incolto, va bene? E viene trovato per caso, perché era una domenica mattina, se non mi ricordo male, c'era un aereo modellista con un proprio modellino che lo faceva volare in quel campo perché c'aveva spazio. A un certo punto l'aereo precipita in questo campo, lui guarda il GPS per trovarlo e va a cercare questo aereo. L'aereo era caduto proprio vicino al corpo di Yara, che era quasi sostanzialmente impossibile da vedere, per più motivazioni. Primo perché, come l'autopsia poi dopo e le analisi, diciamo, della scena del crimine rileveranno, probabilmente Yara è stata uccisa lo stesso giorno della sua scomparsa e in quel campo. A distanza di tempo, all'aperto e alle intemperie, il cadavere sarà molto trasformato. Ora poi vedremo come in seguito. Lui addirittura dice, io avevo visto questa macchia nera che lì per lì pensavo fossero sacchi della spazzatura, poi però ho visto le scarpe e quindi non poteva essere un sacco della spazzatura. Si avvicina meglio e vede che era un corpo di una ragazzina, di una bambina, vogliamo dire. Chiama ovviamente le forze dell'ordine, le forze dell'ordine gli chiedono come è vestito il corpo. Lui dà la descrizione di come è vestito il corpo ed era esattamente la descrizione di come era vestita Yara nel momento in cui è scomparsa. Quindi in quel momento ovviamente stiamo parlando di una scena del crimine all'aperto. La scena del crimine ne abbiamo parlato anche l'altra volta, come sai, parla, io lo dico sempre.
1: Certo, è la prima, sono i primi indizi arrivano dall'interrogare, tra virgolette, la scena del crimine.
2: Esatto, la scena del crimine all'aperto è un dramma, perché è sottoposta
1: a intemperie, a modifiche di qualsiasi tipo.
2: A ogni bene. Nel periodo in cui è scomparsa Yara c'erano state molte nevicate, era un periodo invernale, lì era febbraio addirittura, quindi a maggior ragione la scena del crimine si può alterare, no? Quindi viene delimitata, vengono delimitate delle zone, una più ampia dove possono entrare alcuni tipi di persone, una più stretta, e poi quella dove c'è il corpo è la zona proprio rossa dove entrano i medici legali, neanche i magistrati entrano lì, tanto per capirci. Le prime analisi del corpo di Yara sulla scena del crimine rivelano molte cose, una delle quali è: Yara è effettivamente vestita come il giorno in cui è scomparsa, ok? I leggings che indossava sono tagliati, così come gli slip, va bene? Ha le spine sotto i piedi che fanno pensare che lei in quel campo abbia camminato, perché queste spine, questi insomma erbaccio, quello che c'era, era praticamente la stessa del campo. Dall'autopsia verrà fuori che aveva ancora in corpo, quasi digerito, il pranzo del giorno in cui è scomparsa, era vestita allo stesso modo. Più gli vengono trovate sferette metalliche riconducibili, diciamo,
4: un ambiente edile,
2: ma soprattutto nei polmoni viene trovato anche o addosso materiale, residui di calce, okay? Mentre le sferette edili sono proprio le sferette metalliche, sono un po' più generiche, non so come spiegarlo, la calce è un po' più esplicita, ok? È stata trovata sostanzialmente questo tipo. E quindi qual è la conclusione a cui giunge il medico legale, che penso tuttora sia il medico legale più importante d'Italia, Cristina Cattaneo, che ha anche fatto il medico legale nelle nuove indagini di Garlasco? Dice: Yara è morta lo stesso giorno in cui è scomparsa. Ci sono delle ferite sul corpo, una da trauma in testa, più delle ferite da taglio, non in zone mortali, sul corpo. Non ci sono segni di difesa, quindi vuol dire che probabilmente è stata prima traumatizzata, e quando era stato di incoscienza o semi-incoscienza gli sono state fatte queste ferite, ok? Non c'è stata violenza sessuale, però il taglio dello slip e il taglio dei leggings fa pensare a un movente sessuale,
4: probabilmente, sì.
2: O un tentativo, un movente sessuale, ma soprattutto l'assenza di ferite da difesa, e sono quelle che ti fai quando cerchi di pararti, no? Ok, metti le braccia davanti, allora becchi qualche colpo, e sono le cosiddette ferite di difesa, fa pensare che lei sostanzialmente dopo il colpo sia stata lasciata in terra, e dopo queste ferite gli hanno inferto. Yara non è morta, ok?
4: Per le ferite o per l'aggressione?
2: In realtà sì, perché hanno indebolito il corpo, okay. Ma in realtà è morta di ipotermia, cioè di freddo, e si ritiene che sia morta tra la fine del giorno in cui è scomparsa, cioè a novembre, e l'inizio del giorno dopo, quindi se non mi ricordo male tra il 26 novembre e il 27 novembre, cioè fine giornata del 26, okay. Inizio del... Queste sono le indagini. Ora, qual è il problema?
4: Adesso entrano in campo i RIS, se non sbaglio.
2: Adesso entrano in campo i RIS.
4: Ma ricordiamo che il reparto investigazioni, leggo per evitare sì, errori, sì, e il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri, che svolge analisi forensi e indagini a supporto di autorità giudiziaria e reparti investigativi, quindi analizza tutto il materiale da cui è stato estratto il DNA trovato,
2: esatto,
4: sul corpo di Yara,
2: esatto.
4: E restituisce sempre il solito profilo, che diventerà forse una delle definizioni in forense più famose, perché compare per la prima volta il concetto di ignoto 1,
2: esatto,
4: che accompagnerà poi tutto, vero, lo sviluppo della...
2: Ce ne saranno altri di ignoto 1 in altre indagini.
4: Però questo è il...
2: Ma qual è la singolarità anche di questa indagine? È questa, cioè nel senso, allora, quando loro hanno visto gli slip tagliati e leggings tagliati, ovviamente, ma lo fanno in generale, fanno tutte le analisi dei vestiti per vedere se trovano del DNA, e in effetti una maggiore quantità di DNA viene concentrata soprattutto sugli slip, ok? E quindi fanno questi rilievi. Queste analisi che farà il RIS del DNA, tra l'altro poi una particolarità che venne in mente al colonnello Lago, che era allora il comandante dei RIS, vengono analizzati da quattro istituti diversi, quindi non solo dal RIS, ma anche, se non mi ricordo, il Raffaele di Milano, degli istituti universitari, ora non mi ricordo quali, sinceramente, e tutti danno lo stesso risultato. Addirittura il colonnello Lago conosce una persona che sta lavorando in questo momento all'Università di Boston, di Washington, scusami, e che sta portando avanti delle ricerche sul DNA per andare oltre al maschile, eccetera, ma anche caratteristiche particolari dell'uomo, cioè tra cui il colore degli occhi o se autoctono o meno. E la risposta che dà questo esperto, tra l'altro italiano che lavora all'estero, è che probabilmente era autoctono e che aveva gli occhi chiari, ok?
4: Quindi cominciamo un pochino
2: a restringere,
4: perché, ma molto poco.
2: La particolarità però qual è? Che te spesso e volentieri c'hai un indagato, trovi del DNA e confronti il DNA che te trovi con quello dell'indagato.
4: Il problema è che qui c'è un DNA solo.
2: C'è un DNA senza l'indagato, no, cioè non lo sappiamo, ignoto uno, certo. È proprio perché non sappiamo chi è.
4: Ci sono 20.000 possibili indagati, ora dico un numoro a caso per dire la popolazione.
2: Che sono le analisi del DNA che hanno fatto poi,
4: esatto,
2: in seguito.
4: Siamo sempre lì, infatti.
2: 20.000 persone, cioè la popolazione di Follonica,
4: esatto.
2: Tutta portata con l'analisi del DNA. Però te da qualche parte devi partire e si parte sempre dall'origine, cioè dove è stato trovato il corpo di Yara? Lì. Bisogna partire da lì, ok? Vengono viste le telecamere, eccetera, eccetera, ma non portano nessun riscontro, stiamo parlando di mesi prima, quindi alla fine non riportano nessun riscontro. Accanto al campo di Chignolo d'Isola c'è una discoteca che ora non mi ricordo
4: Sabbie
2: come
4: mobili,
2: si chiama,
4: ma Sabbie Mobili. E il 21 ottobre comincia a dare frutti questa indagine a tappeto. Sì. Si comincia a trovare qualcosa che potrebbe aiutare a ritrovare chi è questo ignoto uno.
2: Perché tra i frequentatori della discoteca c'era un certo ragazzo che si chiamava Damiano Guerinoni. Il suo DNA, perché anche questa è un metodo rivoluzionario, cioè cominciano a fare praticamente le analisi del DNA a tappeto, ok, con volontari o di altro tipo, ma soprattutto volontari, le persone si offrono volontari. Damiano Guerinoni ha 7 marcatori del proprio DNA compatibili con quell'ignoto 1. Non è ignoto 1,
4: ma è un parente.
2: È un parente
4: diretto.
2: E capisci che a questo punto abbiamo una pista.
4: Certo.
2: Ce l'avevano loro. Una pista. Cioè cominciano a pensare, ok, dobbiamo lavorare nella famiglia Guerinoni. La famiglia Guerinoni viene da un paese montano lì nei dintorni, vengono raggiunti, gli viene spiegato di cosa hanno bisogno, la famiglia Guerinoni si mette a disposizione, ok? E loro cominciano a scandagliare i familiari della famiglia Guerinoni, fino a che non trovano due maschi, ok, due fratelli, che hanno ancora più marcatori in comune con ignoto 1.
4: Ma non sono ignoto 1 neanche loro.
2: Ma sono fratelli.
4: Ma non ci sono altri fratelli.
2: Il problema è che non ci sono altri fratelli, nemmeno defunti, ok? Quindi chi è ignoto uno? Cioè te arriva a quel punto, quando hai trovato i fratelli, sei già eccitato perché dici ok, l'abbiamo
4: ci
2: trovato.
4: Siamo.
2: E invece non c'è un altro fratello, ignoto uno è un maschio.
4: Si chiude lì, diciamo, la pista e si comincia a indagare a questo punto come si faceva una volta, quindi andando sì, porta a porta a ricostruire.
2: Prima di arrivare a quello però fanno l'analisi del DNA alla madre di questi due fratelli. Non è la madre di ignoto uno. Quindi il discorso è che abbiamo due fratelli di ignoto uno, ma non la madre. Serve il padre, ma il padre che diventerà purtroppo famoso per lui, che si chiamerà io non lo trovo, aspetta un attimo, come si chiamava Guerinoni? Che faceva tra l'altro, se non mi ricordo male, Giuseppe Guerinoni, Giuseppe, perfetto, Giuseppe. Era morto. E quindi confrontare il DNA, perché vediamo se ignoto uno quantomeno è figlio di Giuseppe Guerinoni. Giuseppe Guerinoni è morto qualche anno prima, ovviamente mi sembra all'inizio degli anni 90, ora non me lo ricordo per bene. Viene riesumata la salma, gli viene preso il DNA.
4: Conferma del che è il padre.
2: È il padre di ignoto 1. Quindi Giuseppe Guerinoni aveva un figlio cosiddetto
4: illegittimo,
2: naturale,
4: esatto.
2: Illegittimo, diciamo così, anche se legittimo proprio non è. Però chi è la madre? A questo punto
4: siamo a metà della puntata e arriva diciamo, il cambio di passo rispetto alle possibili, alle, a casi simili in passato, perché adesso comincia il vero colpo di genio dei, degli inquirenti, che poi sarà un qualcosa, come detto, studiato anche in futuro.
2: Sì, esatto, perché loro cosa fanno? Cioè, nel senso, a quel punto, essendogli scappato di mano, la soluzione era lì a portata, cominciano a fare, come hai detto te, un'indagine vecchio stile, cioè cominciano a frequentare i bar, le persone, chiedono informazioni, e per domandare chi era questo Guerinoni, se magari aveva delle amanti, se aveva, perché è evidente che avesse avuto una relazione extramaritale, perché nel momento in cui cioè era sposato con la moglie da non so quanto tempo, quindi era evidente aveva avuto una relazione extraconiugale, e poi a un certo punto gli inquirenti decidono di pubblicare, col consenso della famiglia Guerinoni, di dare alla stampa la notizia che c'era un figlio illegittimo di questo Guerinoni, Giuseppe Guerinoni, che era ignoto uno, per vedere se qualcuno si smuoveva. E in effetti ha funzionato, perché una delle persone del paese di Guerinoni che lo conosceva riferisce che sostanzialmente Guerinoni gli aveva detto che aveva avuto una relazione con una donna più giovane di lui, quindi stiamo parlando, Guerinoni era del 38 se non mi ricordo male, quindi una donna del 48, che gli aveva dato un figlio. Allora a quel punto abbiamo l'età della donna probabile, ok? L'anno in cui, dice quest'uomo, avevano fatto un figlio tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, ok? L'età della donna, l'età, l'anno di nascita del figlio, vediamo chi è nato in quel periodo, e vengono fuori sostanzialmente 500 donne con caratteristiche
4: che sembrano poche, ma comunque è un bel numero,
2: un'enormità, cioè, appunto, nel senso, tocca
4: rispetto
2: rifare...
4: ai 20.000 di prima, certo si restringe molto, ma
2: tocca rifare tutto il la trafila di prima. Però il DNA di ignoto 1 aveva una particolarità, un allele. Ora, io non sono un genetista, quindi proverò a spiegarlo come mi è stato spiegato a me. Voi dovete pensare al DNA, che c'è un nucleo, che è il cosiddetto DNA nucleare, che è quello che ci danno babbo e mamma, va bene? Che è il nostro, non ce l'ha nessuno.
4: È come un'impronta digitale, è quella unica
2: digitale,
4: per ognuno.
2: Codice fiscale, tutto quello che vuoi, è tuo, di nessun altro, va bene? Poi c'è il DNA mitocondriale, che comunque verrà poi tirato fuori in seguito in questa indagine, che è quello che ci arriva dalla linea femminile, che è un DNA che viene utilizzato quando non c'è quello nucleare, almeno per stabilire la linea familiare. Poi c'è una cosa che si chiama allele, che io l'unico modo che sono riuscito a trovare per spiegarlo è questo: il DNA è il gelato, l'allele è il gusto. Il gusto del gelato, del DNA di ignoto 1, è particolarmente raro, si calcola circa uno ogni 10.000, e in tutta questa masnada di persone, ok, a cui prendono il DNA, l'allele ce l'hanno due donne, va bene? Una sarà Esther Arzuffi, l'altra si chiamerà Simona, che ha lo stesso allele e che quindi si troverà che è la mamma di ignoto 1.
4: Quindi possiamo ragionevolmente dire che Esther Arzuffi ha avuto una storia con Giuseppe Guerinoni, dal quale nacque un figlio che però non risulta figlio di del marito di Arzuffi.
2: Sì, che è tra l'altro Giovanni Bossetti, ok? Giovanni Bossetti non era il padre di ignoto 1. Allora, Esther Arzuffi ha tre figli, due gemelli, un maschio e una femmina. La femmina ovviamente la escludiamo perché ignoto uno è un uomo. Uno sta a Brembate di Sopra e un altro lavora nell'edilizia, ok? Massimo Bossetti è quello che lavora nell'edilizia. Attenzione, tutti diano Massimo Bossetti, ma in realtà si chiamava Massimo Giuseppe Bossetti, come Giuseppe Guerinoni. Esther Arzuffi negherà sempre, contro ogni evidenza, di aver avuto relazioni con Giuseppe Guerinoni, però mi sembra abbastanza...
4: oddio, sì. Ovvio. Secondo nome è una bella prova, insomma. Dai.
2: Ma insomma anche il DNA non
4: certo.
2: È male.
4: No,
2: insomma,
4: vabbè,
2: il nome è la ciliegina, insomma.
4: Sì, certo.
2: Allora, cosa fanno? Con un espediente prelevano il DNA a Massimo Bossetti.
4: Un posto di blocco, mi sembra,
2: un etilometro. Un etilometro, lo fermano perché giustamente bisogna avere la prova. E coincide con quello di ignoto 1. Allora, non si fermano però lì, perché il DNA da solo non basta. Cioè il DNA può dimostrare un contatto tra Bossetti e Yara, ma non dimostra che l'ha uccisa, non so se mi spiego. Non necessariamente, diciamo, non dà la certezza matematica. Quindi loro fanno ulteriori confronti, arrestano Massimo Bossetti, va bene?
1: Il 16 giugno, leggo, del 2014, a 4 anni dalla scomparsa e a 3 dal ritrovamento del corpo.
2: Sì, perché poi non abbiamo detto che tutta questa trafila che abbiamo raccontato in pochi minuti in realtà è durata anni, e voi potete immaginare una ricerca del DNA come quella hanno fatto. Cioè, è incredibile, ok? Tra le polemiche, tra l'altro, perché questa indagine stava costando troppo, eccetera, eccetera, ma lasciamo perdere. Allora, una volta viene arrestato Bossetti, fanno, ovviamente cercano dei riscontri nella sua vita, e in effetti, per esempio, Bossetti lavorava nell'edilizia, addosso a Iara erano stati trovati dei fili compatibili, ok? Con le poltroncine, con i seggiolini del furgone che guidava Bossetti, per materiale e per colore. Attenti, non erano le stesse.
1: Erano compatibili, quindi.
2: Ma erano compatibili, va bene?
1: Quel tipo di furgone poteva essere...
2: Esatto, e poi sarà battaglia in dibattimento, perché qui siamo sempre in fase di indagine.
1: Sì, sì.
2: Ok? Poi, il cellulare di Bossetti era stato trovato, come c'è la telefonia, in zona compatibile a quella di Iara, ok, alla scomparsa di Iara. Voi non dovete pensare alla cella telefonica sia dove siamo noi adesso, mi prendo una cella telefonica e scoprono che io sono qui ora con te. Cella telefonica è più ampia,
1: l'area, diciamo, è un'area, indirizzo all'area.
2: Però era compatibile, e comunque anche questo è un pezzo del puzzle che va a incastro. In più Bossetti non fornisce un alibi, perché il suo cellulare smette di funzionare, viene spento, se non mi ricordo male, 17:45 del giorno in cui è scomparsa Iara, e viene riacceso il giorno dopo, la mattina, ok? Lui non sa spiegare dove fosse a quell'epoca. Il suo cellulare è compatibile, il DNA più questo materiale viene trovato addosso a Iara, più il fatto che lui lavora nell'edilizia, per gli inquirenti è lui. E tant'è che poi la Cattaneo, famosa magistrata, farà una conferenza stampa alla fine per ascoltare le indagini.
1: E noi ascoltiamo quello che disse la PM in questa fase dell'indagine, quando Bossetti a questo punto diventa fondamentalmente, senza quasi tema di smentita, il famoso ignoto 1.
5: È stata un'indagine faticosissima. Io fin dall'inizio ho sempre creduto che noi a poco stessimo completando con grande pazienza un grande puzzle al quale mettevamo un tassellino, ogni volta un tassellino in più, ogni giorno qualche tassello andava a completare questo puzzle. Nessuna delle strade che abbiamo percorso è mai stata abbandonata, sono state sempre perseguite tutte parallelamente. 120.000 contatti telefonici, ecco, quindi su questi 120.000 contatti noi abbiamo provato a fare i vari intrecci, abbiamo provato a prima a eliminare i residenti, perché residenti, poi abbiamo per cui la presenza si giustificava perché residenti, poi invece abbiamo provato a vedere chi di residente era presente lì, poi non era più presente nei giorni successivi, poi abbiamo fatto il contrario. Insomma, è stato molto faticoso in assenza di altro, e anzi in presenza ricorderete insomma alcuni testi che si erano proposti inizialmente, che avevano detto di avere visto in via Rampinelli passeggiare due uomini che confabulavano tra di loro. Insomma, ne abbiamo avute tante di segnalazioni, e tutte, non me le ricordo neanche tutte sono state valutate.
2: E questa fu una conferenza stampa
1: epocale, quasi
2: molto lunga. Sì, molto lunga. Ma allora, le critiche ci sono sempre state, per esempio la Cattaneo, c'è stato un momento in cui un politico chiese che fosse rimossa dall'incarico in quanto secondo lui non è all'altezza, o affiancata da un uomo di più esperienza. Ci fu anche questo risvolto.
1: Ma perché di più esperienza o perché uomo? Vabbè.
2: Perché questa cosa, lo devo dire, a molti fu invisa il fatto che una donna fosse a capo di un'indagine in questa maniera, ma va sicuro, ora al di là, ognuno poi la pensa come gli pare, la giustizia spiegata a mia nonna parla di sentenze definitive, non di valutazioni,
1: atti processuali,
2: ha ragione o ha torto, certo. Però lei in effetti ha usato tra i vari consulenti il meglio del meglio, è costata tanto, è vero, però uno dice, l'hai trovato il responsabile per la giustizia? Sì, ne valeva la pena? Io penso di sì. Poi altre valutazioni le faranno altri. In ogni caso, in questa fase a Bossetti provavano a mettere pressione, okay? Ma legittimamente, non è che gli facevano nei film americani, tanto per capirsi. Oltretutto lo intercettavano nei colloqui con la moglie, che pare impossibile, ma si può rifare, perché è comunque materiale di raccolta, di ricerca di prova, ok? Cercavano di carpire delle sue eventuali confessioni, perché ovviamente avrebbero chiuso prima. Torna. Solo che Bossetti continua a negare. Quando gli mettono di fronte la prova Regina, che non è la pistola fumante, ma poi ci manca il DNA, lui dice sostanzialmente: io non lo so come c'è infilato il mio DNA sul corpo di Yara. Comincia addirittura a dire: ma forse, sai, noi nei cantieri ci feriamo, buttiamo tutto in un secchio e poi magari qualcuno ha preso il mio DNA e poi la... cose che
4: non reggono. Tra l'altro, in una intervista che ha fatto recentemente, mi pare a Belve, non mi ricordo quale fu il programma, lui continua comunque a sostenere questo tipo di tesi, quindi anche adesso non ha mai
2: no, lui si è sempre dichiarato innocente. Questo è comunque il suo diritto e va rispettato, perché poi dopo, anche se uno avesse confessato, e se uno confessa, poi lo vedremo in altre puntate, tipo quella di Erba, per esempio, non è che la confessione in sé basta, vanno comunque trovati riscontri, perché esiste un reato che si chiama autocalunnia, cioè io per qualsiasi motivo, anche umano, mi accuso di aver commesso un reato che in realtà è stato commesso da altri, ok? Quindi va sempre trovato il riscontro, qui non siamo menameria, ah, confessa, capito?
4: Mi viene in mente, ma adesso facendo un piccolo deviazione, Marco Accetti nel caso della sì, ragazza scomparsa
2: in
4: Vaticano, esatto.
2: Emissari, certo. Cioè lui è proprio il re delle confessioni, quindi insomma va sempre verificata la versione anche dell'indagato. E, allora Bossetti si va a processo.
4: 3 luglio del 2015 inizia il processo in corte d'assise, giusto? Sì, con la scelta di andare a dibattimento senza andare a percorrere riti alternativi.
2: Esatto, e questa è stata una scelta anche coraggiosa da parte dei suoi avvocati, perché in effetti le prove sembravano schiaccianti, però gli avvocati erano convinti che in dibattimento, ok, sarebbero riusciti a provare che in effetti quelle prove non erano così solide come volevano fare.
4: Allora, spieghiamo a mia nonna la differenza, cioè la corte di assise cosa è? È un...
2: Allora, voi dovete pensare, diciamo, siccome vari livelli di competenze per materia dei giudici. Ci sono, cioè, quello più basso, ora mi scuseranno i giudici di pace, spero che non mi condannino da qui in avanti per quello che sto dicendo. C'è il giudice di pace che, diciamo, diffamazione, va bene, lesioni, tipo uno schiaffo, ecco, processi penali di questo tipo. Il monocratico si arriva fino anche addirittura a maltrattamenti in famiglia, certi casi di spaccio di droga, eccetera eccetera. Per esempio, invece, poi ci sono, il monocratico vuol dire giudice unico. Quando si sale di livello nella complessità dei reati servono più giudici. Il collegiale sono 3 giudici togati, dove per esempio nel collegiale si va per violenza sessuale, reati di questo tipo, insomma, tanto per capire. La Concordia era giudice collegiale, quindi c'erano 3 giudici togati. La corte d'assise è la risposta, diciamo così, un italiana al sistema americano. Nel sistema americano, e Dio ce ne scampi e liberi, secondo me, sostanzialmente decide una giuria popolare, va bene? In Italia non abbiamo scelto quel sistema, e continuo a pensare se Dio vuole, però abbiamo fatto un miscuglio, cioè questi reati della corte d'assise, l'omicidio, per dirlo una, vengono giudicati da una corte composta da togati, 2, e un certo numero di giudici popolari, che sono cittadini. Va bene? Quindi vogliamo coinvolgere i cittadini, ok, nel giudicare questi tipi di reati che sono particolarmente gravi per la società. La corte d'assise, ovviamente, è quella competente per i reati di omicidio, in questo caso addirittura un omicidio aggravato che prevede l'ergastolo, la pena. Non è che stiamo andando... E Bossetti sceglie, i legali di Bossetti scelgono di andare al dibattimento. Però il dibattimento dovete pensare, perché qui l'alternativa era rito abbreviato e dibattimento.
4: Rito abbreviato come successe nel caso, per esempio, di Garlasco.
2: Garlasco, il rito abbreviato non è una missione di colpa, come tutti pensano, certo. È semplicemente
4: chiudiamo con le indagini e vediamo e giochiamocela.
2: Giochiamocela qui, perché si fa per due motivi, come forse avevo già detto l'altra volta: o le indagini sono fatte talmente male per cui te pensi di poter ottenere la soluzione,
4: o talmente bene che
2: limiti i danni,
4: esatto,
2: come si dice, ok,
4: o se ti va a giudizio normalmente,
2: perché cioè, quindi i testimoni, i periti, tutto, cioè il processo me lo vedete in televisione, va bene? Perché ripeto, i legali sono convinti che le prove non reggeranno. Allora, i processi come cominciano? Come ho già detto l'altra volta, prima si fanno tutte le prove dell'accusa, perché nel nostro sistema giudiziario, se Dio vuole, l'onere della prova spetta a chi accusa, non alla difesa. La difesa potenzialmente potrebbe vincere un processo senza neanche parlare, per capirsi, e a volte infatti gli avvocati è meglio che stiano zitti
4: in certi casi
2: è bene stare zitti, per dire. Però loro, avendo l'onere della prova, sono i primi che espongono le prove. Ma questo anche perché? Per equilibrare i rapporti di forza. Cioè io...
4: C'ho uno Stato dietro che mi può garantire
2: tutto. C'ho lo Stato contro, io so solo, ok? Quindi cosa faccio? Parlo per ultimo, detto in parole povere, no? Sì. Quindi si sentono tutti i testimoni che ricostruiscono l'ultimo giorno di Yara, si sentono i periti, si sentono i genitori di Yara, ma soprattutto poi, come ho detto, vengono sentiti i tecnici che hanno fatto le indagini, perché sono quelli che hanno fornito le prove ulteriori.
4: E ritorna Cristina Cattaneo per quanto riguarda gli aspetti di medicina legale, diciamo.
2: Ecco, qui è importante capire che cos'è il dibattimento e soprattutto l'assunzione della prova in contraddittorio, ok? Allora, Cristina Cattaneo era ovviamente la consulente dell'accusa, il medico legale nominato dall'accusa, che aveva più o meno riportato le conclusioni che avevo detto. Qui c'è un in più. La difesa ha un proprio consulente di parte che ovviamente cerca di mettere in discussione le conclusioni di Cristina Cattaneo. Cristina Cattaneo darà la sua versione dei fatti. Il consulente della difesa poi metterà in discussione che Yara fosse morta quel giorno e proprio lì. Perché dice, ok, voi avete trovato dei materiali compatibili con quel campo, ma non avete analizzato gli altri campi, ce ne sono diversi lì intorno.
4: Era solo la prima di tante schermaglie fra accusa e difesa in questo processo.
2: Ce ne sono stati diversi, ora per brevità le raccontiamo come se fossero avvenute nello stesso momento,
4: sì, certo.
2: Però pensate sempre che c'è da seguire l'ordine che dico io. Poi dice, il cadavere di Yara, il corpo di Yara, una parte di esso aveva avviato un processo di mummificazione. La mummificazione è quello che succede al corpo quando va in decomposizione al chiuso. Quindi vuol dire che lei è stata lasciata per un periodo al chiuso e poi dopo è stata portata all'esterno. Però nella sua relazione, nella sua deposizione, Cristina Cattaneo aveva dato ulteriori elementi per spiegare perché secondo lei fosse morta lì e lo stesso giorno. Addirittura aveva analizzato le piante cresciute sotto il corpo di Yara, portandole a confronto con le piante cresciute all'aperto. Le piante cresciute sotto il corpo di Yara erano, per sintetizzare, che anche io non sono un botanico, venivano sostanzialmente, sono cresciute come se sopra avessero avuto un corpo, ok? Naturalmente, questo lo capisco anch'io, una pianta che cresce in una situazione cresce in maniera diversa rispetto a un'altra che cresce in un'altra situazione. Quindi lei aveva portato questo esempio.
4: La famosa scena del crimine che parla.
2: Parla. Yara più c'aveva anche le mani ancorate al terreno e teneva in mano dei fili d'erba ancora attaccati al suolo, non strappati. Quindi vuol dire che si era retta, gli erano rimasti lì a quei fili d'erba. E quindi questo denotava che, insieme a tutti gli altri elementi, ricordiamo la colazione, il pranzo non digerito, era vestita allo stesso modo, eccetera, eccetera, le sferie, che fosse quindi morta in quel campo lì. E questo è tra le varie schermaglie. Poi c'è Riss. Iris invece analizza il DNA, ha analizzato il DNA utilizzando 7 kit diversi. 7 kit sono, diciamo, dei mezzi con i quali vengono tenuti e analizzati poi il DNA, diciamola così semplice. Tutti quelli reperibili sul mercato.
4: Quindi varie marche, diciamo, anche così, varie
2: tipologie. Proviamo per spiegarlo, diciamo, varie marche, per dare un'idea, come quella del gelato prima. Tutti quelli reperibili sul mercato e tutti hanno dato lo stesso risultato. Cosa contesta la difesa? Perché la difesa deve abbattere il DNA.
4: È la prova chiave, se crolla il DNA crolla tutto il resto.
2: Non basta da solo, ma è il pilastro. Tutto il resto sono pezzi dei puzzle che vanno in quella direzione, ma senza il DNA crolla tutto. Quindi loro devono demolire il DNA. E dicono, ok, ma voi avete fatto delle analisi su kit anche scaduti, ok? Quindi non sono credibili. Il RIS risponde dicendo, con i propri tecnici, guardate che se fossero stati scaduti, alcuni erano effettivamente scaduti, ma se fossero stati difettosi non avrebbero prodotto risultati.
4: Quindi non è possibile un risultato sbagliato, al massimo non c'è un risultato.
2: Ma voi potete immaginare...
4: Non funziona il kit, ecco.
2: Non funziona il kit, esatto, ma allora, te puoi immaginare un cibo scaduto. Ti mettono una data di scadenza da consumare preferibilmente entro, perché dopo non ti garantiscono. Però non è che te lo mangi il giorno dopo, una settimana dopo, c'hai subito un problema intestinale, non so se mi spiego. Quindi magari c'è un periodo di tolleranza, dopo conviene non farlo, però in generale è così. Il kit evidentemente viene a pensare a me, sia un po' la stessa cosa, secondo quello che
4: sicuramente entro la data di scadenza funziona al 100%, dopo non è garantito e quindi mettono la data di scadenza.
2: E siccome il risultato l'ha dato, perché attenzione a questa cosa, perché spesso e volentieri non viene specificata. Quando è stato trovato il profilo di DNA di ignoto 1, non si sapeva manco l'esistenza di Bossetti. Ok? Quindi il fatto che facessero match, si dice così, cioè corrispondessero, perché te pensa che i marcatori di cui abbiamo parlato prima, per dare corrispondenza, devono essere, se non mi ricordo male, 13. Bossetti ne aveva 23, quindi molto oltre. Quindi c'è una probabilità, disse il colonnello Lago durante il processo, su 20 miliardi. Cioè sostanzialmente non basta...
4: Tre pianeti a Terra. Se
2: tre pianeti a Terra per avere lo stesso, e quindi è praticamente talmente infinitesimale che non esiste.
4: È stato contestato che non sono stati effettuati dei... Bossetti non era presente, diciamo, al momento, se non sbaglio, dei controlli, detto... però non si sapeva che era Bossetti, quindi era impossibile.
2: Esatto, cioè allora, ma questo lo disse anche la Cassazione. Allora, sostanzialmente, quando ci sono... operazioni di questo tipo vanno fatte in contraddittorio, perché sono le cosiddette rilievi, cioè irripetibili, ok? Sono mezzi di assunzione della prova irripetibile, cioè non lo puoi più fare, e quindi quando una cosa non la puoi più fare deve essere presente anche l'avvocato della difesa. Dice, voi l'avete fatto senza la presenza dei difensori. Dicono, ma al momento che noi l'abbiamo fatto non c'era un indagato, quindi quale difensore avremmo dovuto sentire?
4: È un'indagine unica nel suo genere, quindi anche questo è un argomento che non era mai successo di avere un DNA, ma non avere
2: mai
4: qualcuno con cui confrontarsi.
2: Prima di quello, mai, perché anche mi sembra il delitto dell'olgiata fu risolto col DNA, ma a distanza di 10 anni, quando c'era già un indagato, capito? Vabbè, ma a parte questo, dice, è chiaro che nel momento in cui, ma lo disse anche la Cassazione, nel momento in cui devi fare l'analisi, che deve essere tempestiva, te non hai un indagato. Se non hai un indagato, non c'è l'obbligo di nominare avvocato. Avvocato per chi? Nel senso, di uno che non esiste in quel momento? Quindi, fu repleato così. Lago raccontò anche che rispetto, per esempio, al materiale riconducibile all'edilizia, alle sferette metalliche e alle tracce di calcio trovate addosso a Yara, erano concentrate sul suo corpo, dice, e non, per esempio, nelle circostanze di dove era il corpo di Yara, nelle vicinanze, ok? Non c'erano, tutte sul suo corpo. Quindi questo fa presagire, fa pensare che ci sia stato, dal contatto tra l'assassino e la vittima, quindi un trasferimento diretto.
4: Diretto, esatto.
2: Poi portano come esempio il fatto che loro hanno fatto altre analisi anche su ragazzi di 13 anni, coetanei di Yara, per vedere se magari essendoci tanti cantieri edili e molte persone lavoravano nell'edilizia potessero avere lo stesso quantitativo.
4: E quindi crollasse un altro pezzetto dell'impianto accusatorio.
2: E non ce l'avevano. Però la difesa cosa dice? Attento, te queste analisi le hai fatte con persone, siccome il RIS di Parma, a Parma. Non le hai fatte nei nostri luoghi dove c'è tutti quei cantieri. Però loro l'avevano fatto anche nella famiglia di Lara e di Yara. E il babbo di Yara aveva, era un geometra, se non mi ricordo male, che aveva a che fare con i cantieri edili.
4: Quindi il contatto era più diretto forse.
2: Neanche lui aveva, certo, quelle, ok?

0: ha delle domande relativamente al suo no, Cristina Attanio, la pubblico ministero, scusatemi, gli fa delle domande relativamente al suo alibi e gli dice che dalle intercettazioni del carcere era venuto fuori che Bossetti alla moglie aveva dichiarato che quel giorno nevicava, ricordava che nevicasse,
1: ma non si ricordava dove era.
0: E lei gli dice: come fai a ricordarti che nevicava se non ti ricordi manco dove eri? No?
1: Certo.
0: È suggestiva questa cosa. Più c'erano le celle telefoniche. E le celle telefoniche, dice la difesa, coprivano un'ampia area che comprendeva anche la casa di Bossetti. Quindi lui poteva essere tranquillamente a casa sua e comunque essere in un'area compatibile.
1: Però?
0: Però viene fuori che quel giorno Bossetti a casa non c'era. Perché lo dice anche la moglie in una delle intercettazioni. Tra loro, ok, gli audio. Dice: ma te quel giorno, io mi ricordo, non c'eri a casa. Dove eri? Gli domanda la moglie. Ok? E lui non se lo ricorda, forse era passato dal commercialista. Dice cose. Quindi lui non dà spiegazioni. Ora, non deve dare spiegazioni l'imputato sull'alibi. Perché lui non deve provare niente. Però te capisci che siccome i processi si basano sul libero convincimento del giudice...
1: È un altro pezzettino che non aiuta sicuramente.
0: Cioè io ti ho dato un modo per dirmi e te non me lo sai dire. Non è una prova contro di te, ma insomma indubbiamente...
1: Bene non è andata, insomma.
0: Non è andata benissimo. Allora però l'ultima cosa che poi incastra ancora di più Bossetti era stato... le ricerche latamente pedopornografiche erano state trovate sul suo computer. Ok? Che lui in qualche modo non sapeva spiegare. Come hanno scoperto che era lui che le aveva fatte? Perché a casa non c'eri, siccome a casa di Bossetti ci stavano più persone, chi l'aveva fatte? Non era detto Bossetti. E allora cosa hanno fatto? Il giorno che sono state fatte queste ricerche latamente pedopornografiche, in particolar modo su ragazzine di 13 anni, hanno visto che, riprendendo le celle telefoniche, le testimonianze, eccetera, eccetera, Bossetti era in malattia dal lavoro, quindi doveva stare a casa. Non c'era nessun altro lui, perché i bimbi erano a scuola e la moglie era uscita per andare a fare compere insieme alla madre. Quindi in quel momento Bossetti era solo. Anche questo ci dà prova certa ai Bossetti? No, sono tutti pezzi del puzzle. Quando un processo perlomeno, per lo più è indiziario, cioè non sa la prova, non è che io ho visto Bossetti fare questo, questa è una prova regina, diciamo, se no vai per indizi, metti insieme dei pezzi, ok? Questi pezzi, anche se non ti fanno tutto il puzzle intero, ma ti devono far capire l'immagine, ok?
1: Che si compone il 1° luglio del 2015, quando Bossetti viene condannato all'ergastolo.
0: Bossetti viene condannato all'ergastolo e le motivazioni della sentenza, perché il giudice deve sempre spiegare per quale motivo ha deciso in un certo modo, perché in base alle motivazioni poi si fa appello o si va dopo in Cassazione, spiegherà che è proprio questo, cioè la contestazione che ha fatto la difesa di come è stato preso il DNA non aveva ragione di esistere in quanto sono stati applicati tutti i protocolli internazionali per questi casi, ok? Quindi hanno rispettato tutti i metodi che si prescrivono per casi come questo per rendere credibile la prova. È vero, come dice la difesa, che i fili del furgone di Bossetti erano compatibili e non erano gli stessi e che non sono stati confrontati con altri furgoni. Però è anche vero che anche questo è un pezzo del puzzle che va ovviamente a comporre l'immagine, va bene? La compatibilità per materiale, lo stesso materiale e lo stesso colore... Non ho la prova matematica che venga da lì, ma insomma è molto... La calce, le sferette metalliche dei cantieri edili, lui era un muratore. Il fatto che non abbia spiegato un alibi, il fatto che la cella telefonica fosse compatibile. Questi elementi sono sufficienti per arrivare a una sentenza di condanna, perché la condanna deve essere fatta al di là di ogni, cioè si può fare, se no devi assolvere, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le prove portano a una conclusione, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non è la verità storica, è la verità processuale, cioè quella che viene ricostruita durante
1: dopo questi anni di lavoro, perché questo è un processo che è durato tantissimi anni.
0: Questo è, cioè, noi abbiamo la verità processuale che su base di questi elementi il giudice ha deciso in questo modo. 8 anni.

0: grande, mi sembra, dall'omicidio alla sentenza.
1: Un'enormità, sì, un'enormità, veramente. Poi, giustamente, la difesa di Bossetti farà appello, chiederà una revisione del DNA ulteriore. La Corte d'Appello gliela rifiuta, perché non è che si può dire rifacciamolo un'altra volta per sicurezza. Bisogna motivare, certo, in cosa è mancato, e le motivazioni non sono state ritenute dal giudice di appello, sostanzialmente dalla Corte d'Appello, sufficienti per giustificare un altro riesame. La Cassazione conferma sostanzialmente la condanna, quindi alla fine Bossetti viene condannato da 3 gradi di giudizio, e quindi la verità processuale ci dice che lui è l'assassino di Aragan Birasio. Poi ognuno pensa al suo. C'è stato anche un documentario Netflix che pensa altre cose, però
0: noi raccontiamo quella che è la verità processuale, gli atti
1: per forza,
0: che parlano.
1: C'è solo quella che conta.
0: Perfetto. Si chiude qui la seconda puntata di La giustizia spiegata a mia nonna. Abbiamo affrontato l'omicidio di Aragan Birasio. Grazie all'avvocato Mimmo Cerani.
1: Grazie a te.
2: La giustizia spiegata a mia nonna. Il racconto dei più famosi casi di cronaca alla portata di tutti. Con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF. RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Annuncio shock di Papa Leone, che durante l'Angelus ha spiegato di avere un nodulo al polmone allo stato iniziale e che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento già programmato. Fra i primi messaggi di sostegno c'è stato quello della Premier Meloni: mi rincuora la sua serenità, ha detto. Un missile sull'aeroporto di Riyadh ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Milano è la città che noi vogliamo governare, lo ha detto Antonio Tajani dal palco dell'evento promosso In città l'ottimismo della volontà. Tajani ha appoggiato la candidatura di Matteo Perego perché incarna lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, quello spirito di rinnovamento ma anche di comprensione. Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri sotto casa sua a Milano. A dare l'allarme è stato lo stesso ex re dei paparazzi. Corona sarebbe stato affrontato da 6 persone che lo avrebbero minacciato con un cacciavite e aggredito fisicamente. Sull'episodio indagano i carabinieri. Calcio: Como e Roma pareggiano 0-0 nel lunch match della 6ª giornata di Serie A. Poche emozioni tra le due squadre, se non quella per l'espulsione diretta a Malen poco prima dell'ora di gioco. Dalle 15 le altre gare. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Piovono Variante, in Fipiri prudenza per pioggia tra Livorno Aurelia e Livorno SGC. Siamo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione a Viareggio. I treni sulla linea Firenze Prato Viareggio potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Vi prima di portarci mercoledì 14 ottobre i bus di Autorino Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni del servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non è garantito il servizio compreso tra le 8:20 e le 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: RDF Radio Diffusione Follonica.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Annuncio shock di Papa Leone, che durante l'Angelus ha spiegato di avere un nodulo al polmone allo stato iniziale e che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento già programmato. Fra i primi messaggi di sostegno c'è stato quello della Premier Meloni: mi rincuora la sua serenità, ha detto. Un missile sull'aeroporto di Riyadh ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Milano è la città che noi vogliamo governare, lo ha detto Antonio Tajani dal palco dell'evento promosso In città, l'ottimismo della volontà. Tajani ha appoggiato la candidatura di Matteo Perego perché incarna lo spirito di milanesità di cui ha bisogno la città, quello spirito di rinnovamento ma anche di comprensione. Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri sotto casa sua a Milano. A dare l'allarme è stato lo stesso ex re dei paparazzi. Corona sarebbe stato affrontato da 6 persone che lo avrebbero minacciato con un cacciavite e aggredito fisicamente. Sull'episodio indagano i carabinieri. Calcio: Como e Roma pareggiano 0-0 nel lunch match della 6ª giornata di Serie A. Poche emozioni tra le due squadre se non quella per l'espulsione diretta a Malen poco prima dell'ora di gioco. Dalle 15 le altre gare. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Calenzano e Piovono variante, in Fipiri prudenza per pioggia tra Livorno Aurelia e Livorno SGC. Siamo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione a Viareggio. I treni sulla linea Firenze-Prato-Viareggio potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, mercoledì 14 ottobre i bus di Autorino Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni del servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non è garantito il servizio compreso tra le 8:20 e le 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Sono le 16 e 15 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Di e la domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

0: di venerdì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Papa Leone ha un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. L'ha annunciato lo stesso pontefice nel corso dell'Angelus domenicale. Tra i primi messaggi di sostegno c'è stato quello della Premier Meloni. Mi rincuora la sua serenità, ha detto. Gli italiani sono vicini, le parole di Mattarella. Il Ministero dell'Interno polacco ha annunciato per oggi una riunione d'emergenza delle autorità presso il centro antiterrorismo riguardo ai possibili tentativi di assassinio ai danni del primo ministro Tusk e del ministro della difesa Kosiniak. Secondo l'intelligence polacca, l'allarme è altamente credibile. Momenti di paura a Signa, in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale quando un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, investendo il gruppo. 7 ciclisti di età compresa tra i 60 e i 70 anni sono stati portati in ospedale. Una 28enne è stata salvata grazie a un trapianto di fegato urgente all'ospedale Molinette di Torino. Affetta dal morbo di Wilson, una rara malattia genetica, è stata colpita da un'insufficienza epatica fulminante mentre si trovava in Grecia. Poi il trasferimento in ospedale a tempo record fino all'operazione avvenuta con successo. Formula 1 a Singapore, trionfa Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per Norris, quinto Piastri davanti a Hamilton. George Russell ha chiuso al nono posto. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Piovono Variante. Siamo al traffico ferroviario, si registrano guasti agli impianti di circolazione a Rigo Magno e all'altezza di Viareggio si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Ulteriori dettagli, i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana.

0: e su Treni News. E prima di salutarci, mercoledì 14 ottobre i bus di Autorino Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni del servizio urbano ed extraurbano di tutta la regione per uno sciopero generale di 4 ore. Non è garantito il servizio compreso tra le 8:20 e le 12:20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Sono le 17 e 7 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno.

E poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti gli amici di Radiodiffusione Follonica. Io sono Carla, il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: Sono le 17 e 55 minuti. 70, 80, 90.
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
4: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: RDF Notizie.
1: C'era dalla redazione: sale la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo-iraniani. Un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto di Riyadh dopo che ieri era stato colpito gravemente il Terminal 3, provocando la morte di 12 persone e il ferimento di oltre 300. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo. Il leader ucraino Zelensky si è detto all'oscuro della tregua energetica annunciata da Trump, ma se i russi accetteranno, l'Ucraina consentirà. L'Ucraina continuerà a difendersi, ha ribadito comunque Zelensky, che conta ancora sull'aiuto degli Stati Uniti per fermare la guerra. Sono ore di preoccupazione per lo stato di salute di Papa Leone, che oggi nel corso dell'Angelus domenicale ha comunicato di avere un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. Mi rincuora la sua serenità, ha detto la Premier Meloni. 100 insegnanti ebrei hanno annullato un viaggio di studio a Reggio Emilia dopo che è stato chiesto loro di firmare un documento in cui prendevano le distanze dall'occupazione israeliana di Gaza. A chiederlo la società Reggio Children. Reggio Emilia, sempre contro ogni forma di antisemitismo, ha commentato il sindaco Marco Massari. Il calcio: dopo lo 0-0 tra Como e Roma, la Lazio Olimpico stende il Monza 3-1 e tiene il ritmo dell'Inter a 16 punti. Prima vittoria in campionato per il Bologna, che batte 2-1 Lecce al Via del Mare. Dalle 18 in campo Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, coda per lavori per 1 chilometro tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta, code a tratti tra Calenzano e via 1 variante, coda di 1 chilometro per incidente tra via 1 variante e Sasso Marconi, il tutto in direzione nord. Regolarizzato al momento il traffico in Fipili. Per il traffico urbano di Firenze, al via il cantiere della fermata in piazza Gavinana nell'ambito della cantieristica tra inviare per la tratta Libertà Bagno a Ripoli in settimana, modifica la circolazione in via Giovanni dalle Bande Nere, via Coluccio Salutati e via di Ricorboli, ulteriori provvedimenti anche per le linee del TPL urbano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: Ucraina. Annuncio colto di sorpresa al presidente Zelensky, che ha spiegato di non sapere nulla della tregua. La presidente della Commissione UE von der Leyen continua intanto a mostrare sostegno all'Ucraina. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Marcin Kierwiński. Sono ore d'ansia per lo stato di salute di Papa Leone, che oggi nel corso dell'Angelus ha comunicato di avere un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. Dopo l'annuncio, messaggi di sostegno sono arrivati dalla premier Meloni e dal presidente Mattarella. 5 persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato a Milano in via Piero Bottoni. Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di 5 piani e nel giro di pochi minuti i fumi hanno raggiunto i piani superiori. Ancora ignote le cause dell'incendio. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri, Hamilton, Russell partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. È tutto, grazie per averci seguito.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno in Città Reggello e tra Calenzano via 1 variante. Stessa situazione anche in carreggiata sud tra via 1 variante e Calenzano. Siamo al traffico ferroviario per eccezionale affluenza viaggiatori. Si registrano provvedimenti di circolazione per alcuni treni in linea tra Firenze e Viareggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'attimo verso in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Soul, funky, jazz. Il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nella guerra tra Russia e Ucraina. L'annuncio ha colto di sorpresa

0: Per lo stato di salute di Papa Leone, che oggi nel corso dell'Angelus ha comunicato di avere un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. Dopo l'annuncio, messaggi di sostegno sono arrivati dalla Premier Meloni e dal Presidente Mattarella. 5 persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato a Milano in via Piero Bottoni. Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di 5 piani e nel giro di pochi minuti i fumi hanno raggiunto i piani superiori. Ancora ignote le cause dell'incendio. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell, partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. È tutto, grazie per averci seguito.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno in Cida Reggello e tra Calenzano via 1 variante. Stessa situazione anche in carreggiata sud tra via 1 variante e Calenzano. Siamo al traffico ferroviario per eccezionale affluenza viaggiatori. Si registrano provvedimenti di circolazione per alcuni treni in linea tra Firenze e Viareggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'attimo verso in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7:30.

0: Presidente della Commissione UE von der Leyen continua intanto a mostrare sostegno all'Ucraina. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Marcin Kierwiński. Sono ore d'ansia per lo stato di salute di Papa Leone, che oggi nel corso dell'Angelus ha comunicato di avere un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. Dopo l'annuncio, messaggi di sostegno sono arrivati dalla Premier Meloni e dal Presidente Mattarella. 5 persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato a Milano in via Piero Bottoni. Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di 5 piani e nel giro di pochi minuti i fumi hanno raggiunto i piani superiori. Ancora ignote le cause dell'incendio. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell, partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. È tutto, grazie per averci seguito.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, code a tratti per traffico verso nord tra Valdarno in Cida Reggello e tra Calenzano via 1 variante. Stessa situazione anche in carreggiata sud tra via 1 variante e Calenzano. Siamo al traffico ferroviario per eccezionale affluenza viaggiatori. Si registrano provvedimenti di circolazione per alcuni treni in linea tra Firenze e Viareggio. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'attimo verso in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via Mariti e la manutenzione dei giunti sul viadotto dell'Indiano. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30.
3: RDF Radio Diffusione Folloni.
1: Dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

0: Ottanta, ottanta, novanta, remix selection.
1: Metti insieme due decenni leggendari. Aggiungi il sound dei migliori remixer. Il risultato? 70-80 Remix Selection. La tua dose di energia è solo su Radio Diffusione.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nella guerra tra Russia e Ucraina. Annuncio colto di sorpresa al presidente Zelensky, che ha spiegato di non sapere nulla della tregua. La presidente della Commissione UE von der Leyen continua intanto a mostrare sostegno all'Ucraina. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Marcin Kierwiński. Sono ore d'ansia per lo stato di salute di Papa Leone, che oggi nel corso dell'Angelus ha comunicato di avere un nodulo al polmone che sarà operato nei prossimi giorni. Dopo l'annuncio, messaggi di sostegno sono arrivati dalla Premier Meloni e dal Presidente Mattarella. 5 persone sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato a Milano in via Piero Bottoni. Le fiamme hanno colpito il controsoffitto del condominio di 5 piani e nel giro di pochi minuti i fumi hanno raggiunto i piani superiori. Ancora ignote le cause dell'incendio. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell, partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. È tutto, grazie per averci seguito.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te. E anche se ne sono dipendente.

0: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: 70, 80, 90. Remix Selection. Il martedì, venerdì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
2: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: I ricordi più belli, i remix più forti.
1: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
2: Alza il volume e

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: È mezzanotte e 17 minuti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.
2: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: È 1:09.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

in this house.

0: sono le 2.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.